Le ho provate tutte per convincerti a cambiare parere ed anche per tentare di cambiare me stesso, tornare più concreto, più realista e dire basta alle mie idee, idee balorde di un artista che ora non esiste come